Numbers, Robin Schulz, che a questo punto del mese di maggio appena iniziato si può dire sia uno degli artisti più longevi all'interno della M2O Chart, presente da molte settimane in classifica anche oggi, ed è la 19 la sua posizione. 18, la seconda più alta nuova entrata invece, è di Dan Turnley,

gli ultimi giorni, perché sembra, se sembra perché ne parlate in modo così importante, che si sposerà con Zoe Kravitz. Questo hanno scritto i magazine che si occupano di gossip. Era nella M2O Chart, ovviamente. American Girls alla 15.

0: Your Mind, la nuova dei Prospa, con la collaborazione di Clooney, alla 14 della M2O Chart. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart,
2: numero 13.

Fra le canzoni della primavera estate 2026, Kungs and Boys Noize l'hanno fatta da padroni e vedremo se uscirà qualcos'altro di loro per l'estate. Comunque sono in classifica anche questa settimana, la numero 11 con Getaway che abbiamo appena ascoltato. Prima di entrare nella top 10, Meek and Fabulous alla numero 10.

0: del Fuori Salone 2026, sabato della settimana scorsa, davanti alla stazione centrale di Milano, perché hanno suonato, c'è stato un DJ set quasi dell'ultimo minuto, e Talk to You è la canzone che più li rappresenta in questo periodo, gli Another. Numero 1 della M2O Chart, alla 2 The Bosa e alla 3 Medusa. Trovate tutto su m2o.it o attraverso la nostra app. Grazie a Danny Omic che ha messo la musica. E ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart. M2O.
2: DJ Time.

0: avevo che fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: DJ The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni.

0: Shooting Stars alle 6:23 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Una domenica mattina per qualcuno, ma anche una domenica sera, anzi un sabato sera ancora per qualcun altro, tipo Giulia da Roma che ce lo scrive al 342-6543-210. Ma ancora non rientri a casa? Dice che sta facendo colazione. Forza, forza, però vogliamo i dettagli perché deve essere stato interessante,
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

qualche anno fa. In questo caso andiamo dritti nel 1995, anno in cui Forrest Gump vince l'Oscar per miglior film, quindi diciamo che un merito ancora oggi. Questo invece era Space Cowboy, era il 95, era l'M2 Old.

0: M2O. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
1: M2O Chart.
0: Il sabato alle 21. Solo. Su M2O.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti.
4: Kappa.
0: Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
4: Kappa.
0: The Future is in Torino.
4: Festival.
0: Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.

il progetto è in fase di sviluppo e ha bisogno anche del vostro contributo, infatti attivo un breve sondaggio per capire poi come strutturare al meglio il servizio. È un progetto molto interessante, un'iniziativa molto interessante che ci fa riflettere veramente anche sull'importanza dei piccoli gesti. Nipoti a chiamata.

0: Oliver Hudlands su M2O.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Corri da Troni!

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Un minuto dopo le 7 del mattino, buongiorno e buona domenica a tutti qui su M2O. Oh yes. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9. Senti qua che arriva, si chiama M2 It.
1: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 It.

0: arriva direttamente da Manchester il DJ che ha fatto questa canzone, Daniel O'Donnell, in arte D.O.D. E ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, e la canzone nuova di quest'ora è proprio la sua, Closure, l'M2 Hot su M2O.
1: M2O, più musica.

tazzina di caffè e di accendere la televisione magari sul 715 del digitale, oppure accendere la radio e ascoltare M2O con questo ritmo qua. Beh, direi che per cominciare questa domenica mattina niente male. Era Athing Tough, subito I've Been Waiting.

0: Just the way you are, Milky su M2O. Buongiorno, buongiorno, spero tutto bene lì fuori. Io sono Isabella e siamo insieme fino alle 9. Devo dire che questa domenica è iniziata in un modo abbastanza particolare. Non lo so, sicuramente però una cosa da ricordare è che c'è sempre un appuntamento importante qui. Il DJ Time in the Mix tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. È un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. Tutte le mesere a mezzanotte, appunto, da lunedì alla giovedì la trovate.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
4: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
3: Allora corro subito.
4: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi.

anzi 32 in questo momento. Buona domenica a tutti su M2O. Ma che bel ritmo, che bel clima che si respira in questa radio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Lo spiego per le nuove o per i nuovi che magari si sono collegati qui e dicono: ma che cos'è che si fa? Beh, si ascolta della bellissima musica, chiaramente. E tra le altre belle cose, qui abbiamo delle abitudini. A inizio ora ascoltiamo una canzone nuova che è l'M2 Hot, mentre alla mezza di ogni ora andiamo indietro nel tempo ascoltando una canzone del passato. Vi posso solo anticipare che quella che ascolteremo va dritta nel 1993, subito l'M2 Old.

casa di ognuno su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato, la M2O Old, questa del 93, anno in cui il primo Jurassic Park viene proiettato al cinema. Era Love for Love.

0: Alexa, New Religion alle 7.40 del mattino su M2O in questa domenica già bella soleggiata. Quanto ci piace, il sole è sorto, tutto a posto. Bellissima giornata su M2O.
1: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. La musica del DJ Time.
2: DJ Time
3: in the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
8: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
9: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
10: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.

sessione di Samurai J alle 7.48 del mattino. Buongiorno e buona domenica a tutti. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. A proposito di cose che ci piacciono tanto, a proposito di cose che a volte possono diventare ossessioni, non so se qualcuno all'ascolto ha un animale domestico, però i rapporti con gli animali domestici non sempre, ma molto spesso, diventano molto molto molto forti. Sappiate che la scienza viene in aiuto alle persone che vivono i rapporti con gli animali domestici in questo modo, perché dicono: guarda che invecchiare con un animale domestico, che esso sia un cane o un gatto, aiuta tantissimo il rallentamento del declino cognitivo, quindi cosa? Il naturale calo delle capacità mentali che arrivano con l'età. Dicono che avere un cane o un gatto porta notevoli benefici, però chi ha un cane mostra benefici più ampi grazie all'attività fisica, perché si deve portare in giro, no? Chi invece ha un gatto mantiene comunque meglio memoria e capacità linguistiche. Tra le altre cose, un ottimo antistress avere un animale domestico: abbassa la pressione, rallenta il battito cardiaco, migliora il benessere generale. Cose che non sapevamo, no, le sapevamo, però è sempre meglio ricordarle.

Greg, per cominciare la domenica mattina, questo ritmo è quello giusto alle 7.53 qui su M2O. Buongiorno, James Hype, Be Mine. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9, una giornata piena di viaggi. Tipo un saluto a Mauro che ci ascolta da Berlino, dall'aeroporto con l'app, bellissimo. Subito c'è LP.

Mi è partita la gambetta ad ascoltare questa canzone qua, è Bad Bunny, Baile Inolvidable. 7:58, buongiorno, buona domenica, questa è M2O. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: l'aria si è bella riscaldata, perché noi siamo qui dalle 6 del mattino, ma anche fuori vedo che comunque c'è un bel caldino, una bella arietta tipica di una domenica mattina di praticamente primavera molto inoltrata. Io vado a prendere un altro caffè, però rimaniamo qua. Questa era Billie Eilish.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Terrestre. 2 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno e buona domenica a tutti, questa è M2O. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Pronti per cominciare? Ci sono i treno stop. Ora!

fino alle 9. Ricordo il nostro numero 342-6543-210, che servirà anche per il Play With Us, che da qui alle 9 ci sarà e qualcuno di voi si porta a casa i nostri gadget. Ora c'è la novità, l'M2 Hot.

Pablo Chemicals, 8 e 11 del mattino, buongiorno, buona domenica a tutti. Domenica, fatemi dividere un attimo, sapete che io mi sto perdendo un po' con le date. 3 maggio, ok, grazie, no, perché nella mia testa siamo ancora a febbraio, non chiedetemi perché, non lo so, vabbè. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme come ogni domenica

anche la domenica mattina M2O è ascoltatissima e sono molto felice di questo. Un saluto ad Alessio, Bruno e Francesco che dalla Calabria ci ascoltano. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Questo era Gigi Doug, Shadows of the Night. Come va lì fuori? Spero tutto bene. Subito Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
6: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
5: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
6: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
5: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

mezza di ogni ora qua su M2O. Andiamo indietro nel tempo, più precisamente ora nel 2000, anno in cui tra le altre cose nasce il Bluetooth. Ve lo ricordate come ci scambiavamo grazie al Bluetooth tutte le varie immaginine? Questa era Crime of Passion, l'M2 Old su M2O.

La firma è quella di Robin Schulz, riconoscibilissima. Mamma mia, che parola difficile da dire alle 8.39 di domenica mattina. In Your Eyes, buongiorno, subito Beautiful. You make me feel alive again.

0: Το ΕΟ. Με κουε. La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Ma ese día y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Mata la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
10: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
9: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
10: Quella con gli sconti fino al 50%?
9: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
10: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai.

di cose belle che accadono. Segnatevelo, perché fino ad oggi, dal 30 aprile fino ad oggi, 3 maggio, c'è il Comic Con e noi di M2O siamo partner dell'evento. Il Comic Con, che è l'International Pop Culture Festival, si trova alla Mostra d'Oltremare di Napoli e torna a questo evento che è uno dei più grandi festival al mondo, che celebra i protagonisti dell'immaginario pop. Ci saranno grandissime anteprime per gli appassionati, poi anche ospiti internazionali, mostre di fumetti, videogiochi, cinema, serie TV, insomma un mondo bellissimo per gli amanti del genere. Trovate tutte le info su m2o.it e su comiccon.it.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play With Us. Vi ricordo il numero 342-6543-210. Se ci avete provato stavolta e non è andata bene, non vi preoccupate, perché oggi, come tutti i giorni, ci saranno più volte occasioni per portarvi a casa qualcosa. In questo caso il fortunato si porta a casa i nostri gadget. Sentiamo un po'.
3: Play With Us. Sì. Alex da Balzola.
2: Molto bene, Alex.

0: ancora buongiorno da Patrizia Principati. Beh ragazzi, Maroon 5 è una delle band più influenti e longeve, devo dire, degli ultimi 20 anni. Occhio perché saranno in Italia, arriveranno presto, il prossimo 25 giugno, quindi segnatevelo, all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak e

0: Marco San Giuliano, Solomun, Peggy Goo e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
1: Kappa
0: The Future is in Torino
1: Festival.
0: Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: every day. All we can hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: SWAM, i BTS, SWAM2O. BTS, il nome significa Bangtan, Sony e Undan nella loro lingua coreana, appunto. Ragazzi a prova proiettile, nel senso che resistono alle critiche, anche se in realtà devo dire che non ne arrivano moltissime, sono molto amati. State là, tra poco torniamo nel 1994 con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Cominciamo dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran, ad affermarlo Trump, che ha aggiunto inoltre di voler analizzare la nuova proposta iraniana per arrivare alla fine del conflitto, anche se il capo della Casa Bianca ha anticipato di non essere soddisfatto. Non si fermano intanto gli attacchi israeliani sul Libano. Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nella parte meridionale del paese. Ora in Italia con la cronaca: domani verranno prelevati telefoni e PC di madre e figlia morte per avvelenamento dopo Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Intanto un nuovo interrogatorio a Fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, sentito per 4-5 ore due giorni fa in questura. Siamo allo sport. Formula 1, Antonelli fa la storia delle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista infatti la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima come solamente Senna e

0: per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
1: Perché se non dighi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 11 in ascolto. Ho letto una notizia curiosa per quanto riguarda Becky G. Lei soffre un po' d'ansia e dice però riesco a gestirla praticando sport. Fa molti sport, quello che ama di più è la box, che aiuta a scaricarla molto. Ed potrebbe essere un buon consiglio quello di Becky G. Qui su M2O, pezzo nuovo, nuova collaborazione, Sorry Papi, M2 Hot, scotta?
1: Più musica.
2: M2O.

0: sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due donne. La pagina sportiva calcio: stasera l'Inter con un pareggio contro il Parma, San Siro diventerebbe campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo, e sempre oggi si giocano Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona. Formula 1: alle 19 stasera andrà in scena il Gran Premio di Miami, corsa anticipata di 3 ore a causa del pericolo temporale, pole position con dedica a Zanardi per Kimi Antonelli. Alle 17 invece Sinner tenterà di scrivere la storia in finale a Madrid contro Zverev. In caso di vittoria, infatti, l'azzurro diventerebbe il primo tennista ad aggiudicarsi 5 Masters 1000 in maniera consecutiva. Ora le previsioni meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni con prevalenza di sole e temperature in aumento. E tutte le previsioni del Meteo.it tornano tra un'ora.

0: No. Yeah, that's her, su M2O. Cyril Wiz Khalifa. Buongiorno, buona domenica a tutti. Che belli che siete, amici. Sentiamo il finale? Ci sta.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Non ho più freddo alle 10.46 su M2. A proposito di freddo, caldo, allora non ci sono più le mezze stagioni e questo lo sappiamo da sempre. Ce ne siamo accorti del caldo anomalo, ce ne siamo accorti pure. Ma vi posso dire che in alcune parti del mondo c'è anche un nome per definire il caldo anomalo. Tipo in Giappone se ne sono inventati uno, c'è una parola per definire proprio il caldo estremo. E si indica così.

0: DJ su M2O.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al

Lost Frequencies Reality, è tutto vero, sei su M2O, buongiorno e buona domenica da Patrizia Prinzivalli, ma soprattutto è tutto vero che tra poco arriverà Play With Us. Non abbiamo ancora giocato, quindi questo significa che arriverà davvero tra pochissimo, quindi mi raccomando, tutti pronti come sempre al 342-6543-210, non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale, il regalo, tutti i nostri gadget. Adesso c'è un pezzo nuovo, tutto per voi, The Kid Laroi, Pieces.

0: qui su M2O. Ancora buongiorno a tutti e buona domenica mattina da Patrizia Principali. Amici, lo sapete, qui su M2O un sacco di appuntamenti anche nel weekend. Imperdibile quello con la M2O Chart, presentata dal nostro Ilario. 20 hit, 20 canzoni, le 20 più trasmesse della settimana, il sabato dalle 21 alle 22 su M2O e replica alle 4 del mattino della domenica, sempre su M2O.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: quelli di mezzogiorno di domenica 3 maggio. Ma senti come suona bene, 3 maggio. Veramente siamo proiettati verso l'estate. Let me love you, estate, lascia che ti ami. Allora, come andiamo? Tutto bene? Buongiorno, buongiorno. Sono Giorgio Dazzi, qua come sempre ogni domenica da mezzogiorno fino alle 3. Il brunch praticamente. Per tutti quelli che si sono svegliati adesso, per tutti quelli che dicevano ieri no, non esco, e invece poi avete fatto tardi e quindi state rantolando giù dal letto fino a mezzogiorno e 10. Dai, svegliamoci con una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

David Penin Montilla, che tutti conosciamo e che chiamiamo con affetto David Penn. Vabbè, ha celebrato, l'hanno celebrata questa canzone 30 anni dopo, ha celebrato anche oggi a mezzogiorno e 23 di questa domenica 3 maggio. Ancora buongiorno, sono Giorgio Dazzi. E per quanto riguarda questa notte, che questa notte torniamo dove stiamo bene, ovvero in Inghilterra, per il meglio della house music, firmata Glitterbox Radio Show alle 2 all'interno del Dance With Us. Piccolo spoiler: Dance With Us.

0: Glitterbox Radio Show nel Dance With Us di M2O.
1: Dance With Us.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A

pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: alle origini di Ray, quella di Where Is My Husband, che 3 anni fa collaborava con il D-Block Europe e il DJ Casso. La canzone è questa qua che stiamo ascoltando su M2O dal titolo Prada.
1: In FM, love, su M2O.it.
0: Allora, ricapitolando, è domenica pomeriggio, è l'una e un minuto e va tutto alla grande, dai. Ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 3 del pomeriggio. Adesso si balla, si canta, perché è arrivato l'M2 Hit, The Italian Remix.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O.
3: M2 Hit.

La musica di DLD, DJ inglese che ha pubblicato questa canzone dal titolo Closure, l'M2 Hot dell'Una.

0: C'è del romanticismo o sbaglio? Alex Farolfi con You Only You, canzone che stiamo ascoltando su M2O, lunedì 22. La mia missione è rimasta quella, ovvero quella di cercare il peggior pranzo della domenica.
1: Ciao bello.
0: Ciao.
1: Minestrina va bene?
0: Ah, direi di sì.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Oggi per pranzo un pacchetto di crackers integrali che sanno di truciolato. Per rimanere
0: schifo.
2: A dieta.
0: Per rimanere
2: una chicchina.
0: Una chicchina. Però vabbè, dai, la dieta ci sta. 3 maggio, provo costume. Mi sa che hai vinto te, dai.
3: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: con la musica degli anni 90 intanto si è creata una community.
1: Sono Anna Maria da Firenze. Luca, non ti preoccupare, stai tranquillo, l'ho saltato anch'io il pranzo oggi.
0: E allora, è l'abitudine, un bicciaccio. Baby Baby, i Corona dal 95, l'M2 Hold dell'1:30 su M2O.
2: Più musica.
3: M2O.

0: sempre per primi. M2O. Più musica.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: capito.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

Questa è stata ripresa dal DJ Nasal, anche lui italiano, e l'ha riportata così 21 anni dopo anche qua su M2O. Manca una decina di minuti alle 2 del pomeriggio, ancora buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi. La domenica di solito va di pari passo con il cinema, ne è sinonimo, ne è comunque terreno fertile, e la domanda era quella da diversi anni, no? Ce la stavamo ponendo un po' tutti, ovvero chi sarebbe stato il primo a fare un film interamente girato grazie all'intelligenza artificiale. Ecco, la risposta è arrivata nelle scorse ore, lo ha fatto Bollywood, che è la Hollywood indiana, che in questi giorni sta promuovendo un film dal titolo Maharaja in Denims, credo si pronunci così, che è fatto tutto con l'AI, con l'intelligenza artificiale, tranne la sceneggiatura e la colonna sonora, che ho scoperto essere una cosa alla quale tengono molto, perché di solito nei film ci sono più canzoni, più parti cantate, cioè sono praticamente tutti nei musical, piuttosto che invece le parti recitate. La trama sarebbe anche interessante, no? Stavo leggendo di un ragazzo che si sveglia, oddio mamma, sono la reincarnazione di un imperatore indiano di fine 700, però ho visto il trailer, insomma, devo dire la verità, sembra una roba da videogame un po' scadente. Comunque, Bollywood è una cosa incredibile, stavo leggendo che è famosa per produrre ogni anno il doppio dei film di Hollywood. Ne fanno circa 1000 l'anno, ovvero 2 film e mezzo ogni giorno.

0: è il numero con il quale si gioca, perché vi sto per regalare delle cose meravigliose, ovvero i gadgets di M2O. Nel frattempo questa è una canzone molto bella, è una novità, si chiama Let Me Be, firmata The Second Boys.
1: Sulla app canale 715 digitale terrestre,
0: detta così un po' la tremendo, vabbè, sono le 2, domenica pomeriggio.

testo semplice, basta ricordarsi OA. All Night è il titolo, Parab Stellar, canzoni pluriballate in televisione, plurisuonata su M2O, ballata anche adesso a chiudere in stop quelli delle due. Domenica pomeriggio, ma il Playwilas ancora non c'è stato? Domanda ricorrente negli ultimi minuti. No ragazzi, giochiamo tra pochissimo, quindi salvate il numero 342 654 3210. Vi regalo i gadgets, t-shirt,

0: portafaste stickers per giocare con noi. Quando sentirete appunto il messaggio Play With Us, dovrete mandare un vocale o scritto con il vostro nome, la vostra città e Play With Us. Il più fortunato si porta a casa tutto. Ma nel frattempo, in the meanwhile, c'è una canzone nuova, L'M2 Hot di The Kid LAROI.
1: M2

0: era un numero molto semplice da memorizzare, e questo qua è quello con cui si gioca il Play With Us, il gioco di M2O, tramite il quale oggi vi sto regalando i gadgets di M2O. Sentiamo chi è il più fortunato, anzi i più fortunati.
1: Play With Us, Matteo e Federico da Lucca.
0: Complimenti e doppio bacio a tutta Lucca. M2O, M2O. Più musica. M2O. Round my head, like my favorite song going round and round my head.

0: Pakistan, Lost Frequencies con Callum Scott su M2O. Le 2.20, e questo è quello che mi dice l'orologio, a meno che non mi stia ingannando. Domenica pomeriggio, tranquilli, più tardi giocherete ancora al Plumidasi insieme a Claves. Dopodiché il DJ Time, dopodiché 1212 insieme a Wad, la versione weekend che trovate qua su M2O, con tutto il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton, che potreste, qualora lo vogliate, riascoltare anche sul nostro sito m2o.it o sulla nostra app ufficiale.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di

0: con le immagini la Firenze più autentica e generosa, in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it, in collaborazione con UliLearn, media partner Studio Marangoni.
1: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Cosmo, ogni giorno, ogni notte, così che si chiama la sua canzone nuova che ci sta piacendo molto in questi giorni qua su M2O. Anche adesso, domenica pomeriggio, 2:30, ovvero il momento in cui amiamo tornare indietro nel tempo. Abbiamo scelto un anno in particolare, ovvero l'anno in cui, per esempio, per dirne una,

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buuren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mozart, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

papparà. Nel mio cuore senti papparà, è questo che dice la canzone. Femminà, la nuova canzone di Rove, qua su M2O, domenica pomeriggio, poco prima delle 3 del pomeriggio. È il momento, sapete cosa? Di farci un po' gli affaracci della coppia formata, o meglio che una volta era formata,

scadenza dei mondiali che dovrebbero iniziare tra qualche settimana, tra un mese, ma forse ripescheranno l'Italia? Ma io dico, ma perché farci del male queste domande? Ascoltiamo la nuova di Kungs su M2O, che è molto meglio, dai.

0: L'abbiamo vista insieme sul palco del Coachella, il festival che oramai un paio, anche forse tre di weekend fa è andato in scena in California, e insieme hanno fatto anche questa canzone. Da un lato c'è Madonna, dall'altro c'è quella che un po' si parla come essere la sua futura erede, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, l'M2 Hot.
1: M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2,

Mi slancio nel dire che questa è una delle canzoni del momento, perché è colonna sonora del film del momento, cioè Il Diavolo Veste Prada 2. Il cinema sono completamente pieni e questa è la colonna sonora firmata da due artisti che hanno lavorato insieme per la prima volta in occasione proprio di questo film evento. Lady Gaga e Doechii, l'abbiamo riascoltata qui su M2O, era Run.

vincono al Play With Us, tipo Claudia ed Enrico da Pescara, che ho visto hanno mandato la foto dei gadgets che hanno ricevuto e hanno vinto con me qualche tempo fa. Fa sempre molto piacere, no? Sapere che poi a un certo punto arrivano anche i nostri premi. Allora succede una cosa nella notte di M2O, cioè che arriva il nostro Dance With Us. E la domenica notte tra gli appuntamenti c'è anche quello con il party di Glitterbox. Il loro sound è questo qua. Dance With Us.

0: con il sound appena ascoltato.
1: Dance with us. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: every day. All we can hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

su M2O con il sassofono finale di questa canzone che ha il titolo che prende il nome di un'altra band, cioè i Rolling Stones, e però loro sono i The Colors, con questa che ha tutta l'aria di essere una delle loro hit dell'estate 2025, visto che negli ultimi anni la band dei The Colors ci ha abituati a canzoni che ci è capitato di ascoltare soprattutto nella stagione più calda dell'anno. Bentrovati da Claves, le 15:32 minuti, questa è la diretta di M2O e noi siamo belli pronti per il momento dell'M2Old, che in questo caso ci catapulta all'inizio degli anni 90 nella categoria della musica dance made in Italy, fatta in Italia, con il progetto Black Machine e la canzone AUG. M2Old, arriva.

0: OG. 1991 il sassofono che arriva dallo storico sassofonista, tra l'altro, di James Brown, campionato dal pezzo Soul Power 74, usato da Pippo Landro e Ottavo Baiocchi, i nomi dietro al progetto tutto italiano, come dicevamo prima, i Black Machine. È l'appuntamento con la musica del passato dal 91, l'M2Old, appena ascoltato qui in onda su M2O.
1: M2O. Più musica.

nostra playlist del weekend. M2O che tra l'altro nel weekend si trasforma nella versione All Weekend Hit. E allora abbiamo recuperato per voi una produzione di qualche anno fa del DJ Joel Corry con la voce di Tom Grennan. Si intitola Lionheart.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo

0: 9,50. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Mind Enterprises. Clapping Song è il titolo del brano appena ascoltato qui su M2O.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: 4 minuto, domenica pomeriggio, 3 di maggio, qui su M2O. Abbiamo un appuntamento adesso che è quello con la nostra musica italiana. Si chiama M2 Hit e arriva ora. Tira su il volume.
4: M2O
5: più musica.
4: M2O
5: M2 Hit.

0: minuti dopo le 4 di questo pomeriggio. Finale, finale, finale. Rebel Yell, Klingand. Nella sua musica e non la sua M2O del DJ Klingand, che avevamo conosciuto grazie a una hit Jubel. Questa qui è arrivata qualche anno dopo, nel 2018. Si intitolava Rebel Yell, il nostro non-stop che era partito con la musica italiana, con M2 Hit, ascoltata oramai qualche minuto fa, seguita poi ad I Can Wait di Bob Sinclair. E adesso con Klingand, arrivati al momento in cui ci risalutiamo, diamo il benvenuto anche agli ascoltatori delle 4 e vi presento la prossima canzone, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

Sorry Papi, questo è il titolo del brano nuovo di Topic, il DJ che ha scelto innanzitutto Becky G come voce di questo pezzo e che poi ha scelto anche di recuperare un brano del 1980, La Collegiala, che è diventato questa nuova canzone Sorry Papi, brano tra l'altro avevamo anche

piace insieme sono quelle di Shaggy e Robin Tinky con Looking Lovely, titolo della loro canzone, in onda qui su M2O. Ok, questo è un remix firmato da Celestal e la versione originale della canzone è una delle hit cantate da LP. Il titolo lo volete sapere? Ve lo dico subito: Girls Gone Wild.

0: delle canzoni che ha attraversato diverse generazioni, perché in circolazione già da più di 20 anni. Questa si intitola Madan, e la canta è Salif Keita. E la versione, quella che aveva avuto grande successo, in realtà è del 2003 ed è un remix di Martin Solveig. Però, come dicevo spesso, la musica poi attraversa diverse generazioni e arriva fino al 2026 grazie a un altro DJ, Jonas Blue, che ha realizzato il remix appena ascoltato.
1: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.

la sua canzone in onda su M2O. Pink Panthers, che è stata anche una delle artiste esibite al Coachella di quest'anno, una delle tante, dei tanti artisti che hanno insomma calcato i palchi di quel festival di cui ancora sentiamo l'eco, di cui ancora sentiamo parlare, di cui ancora troviamo video sui social. Sui social, tra l'altro, dove lei è nata, perché lei fa parte proprio di quella generazione, è nata nel 2001, che ha avuto grande successo grazie ai video che postava sui social insieme a tanti altri colleghi del mondo dell'industria musicale. Questa è M2O e siamo arrivati di nuovo alla mezza dell'ora, perché sono le 16:31 e adesso c'è un pezzo del 99 e sentiamo com'è M2 Ultra.

Me. The Dox con questa canzone che si intitola proprio così, Lucky Me, qui su M2O. Adesso c'è una produzione recente firmata da The Bowser, si intitola Magnetic.

0: Col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

sound e la voce sono inconfondibili e sono quelli di Bad Bunny con Baile Inovidable, una delle sue canzoni che fanno parte dell'album Derriditir Armas Fotos, uscito oramai più di un annetto fa. Questa Baile Inovidable l'abbiamo sentita alle 5.20 di questo pomeriggio. È di nuovo il momento però di pensare non solo al sound che sentiamo in questa diretta della domenica, ma anche in quello che succederà questa notte nel nostro Dance With Us. Tra gli appuntamenti della domenica notte, a partire dall'1, c'è il sound di una delle etichette discografiche più famose nel mondo in campo di house music, Defected.

0: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

i Prospa, insieme anche a Clooney, giusto così per dovere di cronaca, e l'altro DJ che ha fatto parte della produzione di questa canzone, dal titolo appunto Free Your Mind, qui in onda su MLO. Oh, noi siamo puntualissimi, perché in questo momento mi è caduto l'occhio sull'orologio, ho visto che sono scoccate adesso le ore 17:30, è la mezza dell'ora e noi abbiamo un pezzo che ci riporta proprio all'inizio degli anni 90, precisamente proprio nel 1990, quindi dati alla mano sono 36 gli anni, con questa canzone nata anche in questo caso in Italia. Si intitola Move Your Feet e loro sono i 49ers.

la voce di Anne-Marie Smith, la musica nata in Italia dal progetto 49ers. Questo è il nostro M2Old, questo è l'appuntamento con la musica del passato, arrivato puntualissimo anche questa mezza dell'ora qui su M2Old.

0: In realtà qua non si dorme, perché anche il sabato c'è la versione bonus, la versione extra, la versione Saturday del Morning Show. Tutti i sabati con voi a partire dal 2 di maggio tra le 6 e le 9 della mattina. Mi piace quando cantate, in tantissimi lo state facendo. Walter, non andare, anche al sabato ci devi svegliare.
1: Che bello Walter, anche sabato.
0: Che sabato?
1: Bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Il Morning Show anche di sabato.
0: Hai capito?
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

parla col volume alto a squarciagola, una cosa liberatoria soprattutto se si è da soli, beh, anche con gli amici in verità, però quando si è da soli la macchina, essendo poi un luogo chiuso, anche un po' insonorizzato, diventa insomma il proprio palco personale. Questa cosa qui, questo piacere della vita, purtroppo non si può fare in un posto nel mondo, tra l'altro una destinazione anche molto turistica, sto parlando delle Hawaii, ma in particolare a Honolulu, dove da molto tempo, cioè da non molto tempo volevo dire, da poco, c'è una legge che chiamano semplicemente la legge silenziosa, che prevede il fatto che dopo il tramonto chiunque viene sorpreso con la macchina, l'autoradio al volume alto e cantare al volume alto con la voce rischia una multa, proprio per in generale diciamo rispettare la quiete pubblica dopo il tramonto. Allora, questa cosa diciamo che ha a che fare con il buon senso, andrebbe fatta un po' ovunque, soprattutto perché la legge si basa sul fatto che se è vero che io ho la macchina come luogo privato e quindi in generale potrei fare quello che voglio, chiaramente stando attento alle norme nel codice della strada, ma farlo poi in giro, quindi quando la macchina circola in giro, può arrecare danno anche a qualcun altro, quindi è anche curioso, no, che uno dei posti anche famoso per la sua musica, una delle località del Pacifico più famose anche per la sua tradizione musicale, sia così anche un po' restrittivo, se vogliamo, con chi ha l'abitudine di cantare a squarciagola. Oh, tenetelo a mente, sia mai che ci andate veramente a Honolulu e vi ascoltate qualcosa cantando a tutto volume. M2O, più musica. This is Kygo. This is Imagine Dragons.

su M2O. È una delle ultime, tra l'altro, tra quelle che vi metto io oggi, perché vi faccio un breve recap. Arriverà tra pochissimo la puntata di questo weekend del DJ Time, poi ci sarà più tardi, a partire dalle 19, l'appuntamento con 1212, e alle 21 c'è la diretta extra, quella della domenica sera. Questa domenica sera ci sarà con voi Andrea Mattei. Allora io vado tra poco. Metto l'ultima canzone, una super collaborazione di qualche anno fa tra la band Bastiglie e la voce di Alessia Cara. Su M2O c'è Another Place. I am bound to you with a tie that we cannot break, with a night that we can't replace. I'm lost.

0: una nuova puntata del DJ Time su M2O dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio in replica e poi ancora il venerdì sera la replica su Radio DJ, One Nation, One Station, perché il DJ Time è nato lì.
1: Oh, man.
0: A che ora? Non ricordo, ma sicuramente è così. Ciao, sono Albertino.
2: Oh,
0: ma Mario?
2: Ti ho riconosciuto.
0: Ah, sei tu?
2: Sono io, sì, sì, sì.
0: Sei tu, Mario, pronto per una nuova puntata del DJ Time?
2: Sì, sì, prontissimo a mixare.
0: No, devi dire lo giuro.
2: Lo giuro.
0: Sabato 2 maggio, tanta musica dedicata agli amici della cassettina, poi come sempre arriveranno Prezioso e Molella, col disco Prezioso, il Mega Mix, un po' di musica nuova nella parte centrale e come sempre vi racconteremo una storia dedicata a un brano che è un brano, diciamo, fammi vedere qual è la storia che racconto oggi.
2: Eccola, eccola qua.
0: La spoilerò?
2: Sì.
0: E invece no.
2: No.
0: Non la spoilerò.

0: Allora, gli Usura sono diventati molto famosi in tutta Europa, sono andati in classifica con Open Your Mind, avendo campionato la canzone dei Simple Minds. In questo caso hanno campionato una chitarra che, se non sbaglio, era Where the Streets Have No Name degli U2, la parte iniziale.
1: È vero!
0: Che dici?
1: Sì.
0: Ci sta?
1: Mi sa che è lei.
0: Secondo me è lei, ma loro non lo sanno. Ma andiamo avanti col DJ Time, che è appena cominciato.

Saluto il nostro amico Mauro Picotto, una delle sue produzioni era Rough by Picotto, Ocean Whisper, anno 1996. DJ Time, questa è sempre molto attuale.

A chiudere questa sequenza iniziale del DJ Time di sabato 2 maggio, una canzone che a me piace tantissimo, la metto ancora come se fosse nuova, era The Road.

0: era il disco prezioso di questa settimana.
1: Un po' di novità.
0: Ah, sì, allora sì. Un attimo che tiro fuori dalla mia contenitore chiavette con le novità.
1: Contenitore?
0: Un attimo, USB, chiavette novità. Ecco qua, chiavette novità. Qui abbiamo tre novità. Quante ne vuoi sentire tu?
1: Tre.
0: Tre ne ho. La prima è di Fisher, insieme a Tones and I, e si intitola Favor.

era DNA di Adam Beyer, Genesee e Aya Ann, la novità che abbiamo appena sentito che è ancora sottofondo in questa puntata del DJ Time. A chiudo

0: Era duro, eh?
1: È duro.
0: È dura, eh?
1: È dura.
0: No, è duro il titolo.
1: Ah, ok.
0: Il titolo del brano di Kid Khalif che chiude questa prima mezz'ora del DJ Time era una delle tre novità insieme a Fisher, Adam Beyer e Genesee. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco ritorniamo con la seconda mezz'ora insieme a Tag Team Back Again e subito dopo vi racconterò una storia. M2O 1212 1212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa.
6: Delivery.

0: qualsiasi spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Welcome to DJ Time.

0: pubblicato i primi dischi con lo pseudonimo Kashmir. Nel 1993, Kashmir attira l'attenzione grazie al successo del singolo Brighter Days, numero 2 nella classifica dance di Billboard. Anche il singolo seguente, Percolator, è una hit nei club che suonano musica elettronica.
1: It's time for the percolator. It's time for the percolator.
0: Il progetto Green Velvet esplode nel 1995 con il singolo Flash.
2: Camera's ready, prepare to flash.
0: Ma si consacra definitivamente nel 2001, quando Curtis Jones produce un vero e proprio inno underground, La La Land.
3: La La Land.
0: La La Land è una canzone minimale e geniale, acida e persuasiva, come il suo contenuto.
3: La La Land.
0: Composta da una tastiera da $60 e una drum machine altrettanto economica, proprio come faceva Green Velvet all'inizio della sua carriera, La La Land racconta di come le pasticche di ecstasy possano fotterti il cervello.

attacco è legato ad una storia personale molto delicata. Green Velvet ha raccontato di avere rischiato la vita a causa di un overdose mentre si trovava a casa di un amico. Da quel giorno, dove ha visto letteralmente la morte in faccia, ha deciso di cambiare vita, dedicandosi alla sua passione, la musica elettronica, in modo sano. Quindi, nel 2001, Green Velvet pubblica La La Land, l'inno antidroga più famoso della musica house. La La Land. Nel quale canta esplicitamente di come le pillole uccidano un milione di cellule cerebrali alla volta. Nonostante questo, per anni il vero significato di La La Land non è stato capito. Anzi, spesso la canzone è stata utilizzata esattamente al contrario, e cioè come un incentivo all'utilizzo della droga nel club. Oggi sappiamo che non è così. Decisamente ambigua nella forma e nella sostanza, La La Land è il più grande successo discografico di Green Velvet, uscita anche dal circuito underground per affacciarsi nel mainstream, entrando in classifica in paesi come Regno Unito e Belgio. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, La La Land di Green Velvet.

Era il megamix di Molella di questa settimana. Adesso 4 canzoni per continuare. La prima è di Alice DJ, Alice DJ, Back in My Life.

di Alice DJ in questa puntata del DJ Time, che potete risentire in replica domenica pomeriggio qui su M2O. Oppure venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta, amici della cassettina, ormai la cassettina potete anche metterla nel baule, perché grazie al reload la cassettina ve la facciamo noi e potete riascoltare la puntata in qualsiasi momento vogliate, andando sui nostri siti o scaricando le nostre app. Adesso Quadran, questa è Eternally.

0: Man di Robert Miles, c'era bisogno di dirlo? Ma sono qui per questo. Era l'ultimo brano di oggi, in chiusura del DJ Time. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto speciale agli amici della cassettina e un saluto a mio amico Mario Fargetti in regia. Andiamo?
1: Si va via. A mangiare un gelato.
0: Sì, volentieri. Allora ringrazio anche Preziose Molella e tutti voi che ci avete seguito, vi do appuntamento al prossimo weekend dalle 2 alle 3, sabato pomeriggio su M2O, poi domenica ancora su M2O e venerdì sera su Radio DJ. Buon fine settimana, alla prossima per un'altra puntata del DJ Time.

0: con tutti.
1: Arrivederci.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
9: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
8: Allora corro subito.
9: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

Yeah. Baby doll, baby doll, French Montana. È da un po' di tempo che suoniamo tracce da questo album di French Montana assieme a Max B. Sono tutte tracce che prendevano dal passato, che prendono dal passato, a volte dichiarando queste collaborazioni, come è successo con KC and the Sunshine Band qualche singolo fa, altre volte lo fanno senza dirlo, che è anche una caratteristica tipica del rap, che ricorda molto l'epoca dei mixtape, in cui i rapper prendevano basi di canzoni famose e le ricambiavano, quantomeno ci ricantavano senza dichiarare niente, no? E quindi è bella anche questa, questo vandalismo. Poi non so in termini legali che cosa gli succeda, ma come insegna il filosofo, saranno problemi loro, problemi di French Montana e Max B.

tenga l'ego stesso solo son gattista. Tenga valore, non tenga no prezzo, tenga disprezzo. Che sorda da catto l'amore, ma da catto sess. Ricorda da catto tempo, da catto Rolex. O mala, ma è una cosa, mi è rimasto impresso.

Boss Boss, Geolier Marrakesh, ospiti di Taiwan, che sarà ospite di 1212 Celebration. C'è stato un periodo in cui

0: Pace Parco Sempione, Milano.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
4: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Urban. È stata probabilmente una delle matite fondamentali per disegnare il rap, e questo non lo ha dimenticato un artista di nuovissima generazione come Paul Ross. Nella storia del rap italiano ci sono un paio di canzoni che aumentano l'aura da un punto di vista di magia quando la radio le suona. Ieri abbiamo rimesso Aspettando il sole di Neffa, l'altra è sicuramente Quelli che ben pensa.

del rap italiano. Non poteva mancare Frankie Energy alla serata celebrativa di 1212. La storia del rap italiano sullo stesso palco. Tutte le storie, tutte le varie epoche del rap italiano.

0: Africa. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Go ahead. 1, 2, 1, 2.

lei, da Foggia, la Puglia sulla mappa, anche con Marte, che è stata di recente nostra ospite in exclusive. Il nostro podcast lo puoi sentire, vedere su tutte le piattaforme, su Spotify, su YouTube, ti basta cercare exclusive con 3x. Ci sono vari artisti, da Rancore, Vazte, Ernia, Sciablo, Danno, Lorenza, Boro, Jack the Smoker, Pyrex, Tokyo, mille mila altri, SKT, Mecna, 22 Simba, Bassi Maestro, J-Ax e tutta la storia.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Maze, campionata in Warehouse 4. Questo è classic rap appena uscito, cioè rap appena uscito ma con un atteggiamento fortemente classico, un po' come si faceva sicuramente negli anni 90, sicuramente nella sua New York City, anche se poi ha vissuto un po' in giro per l'America, però l'atteggiamento è quello del boom bap rap, quello in cui per esempio si campionava molto dal soul del passato. Lo ha fatto in questo nuovo progetto Benny the Butcher. M2O 1 2 1 2

0: No Role Models. Uno degli artisti che dà più peso alle parole di chiunque altro. Avete appena ascoltato J. Cole.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.
11: One, two.

Yeah, Trade Places. E la versione nuova di Jack Harlow, Mr. What's Poppin', quello di First Class, che però si è completamente dedicata al jazz, questa versione di Jack Harlow, quasi da band dal vivo in un festival jazz. Molti nella vita, nella loro carriera, hanno avuto il periodo jazz, o quantomeno il periodo un po' romantico, introspettivo. Un campione in questo è Eminem. Have you

ormai ha smesso di essere l'amico di Justin Bieber, ormai ha una sua carriera molto ben avviata, ha anche smesso di essere l'ex di Tate McRae, ormai ha una sua carriera molto ben avviata, la nuova di The Kid LAROI su M2O. 1212, ladies and gentlemen, to the moon and back.

0: bella, eh? Dai, ci sta proprio bene qua. Scusa, spostati, spostati che devo parlare. Scusate, siamo nell'angolo bar con Find the Hope, Nightos con Fatboy Slim, che ha collaborato alla realizzazione di questa canzone. È la terza canzone del Non Stop.
1: Sì. No, no, il ghiaccio, ho detto il ghiaccio, no, è domenica.
0: Guarda, è proprio niente. Niente, c'è il solito barman che vuole mettere il ghiaccio ovunque. Mannaggia, oh.
2: Bella Mattai, stasera tocca a lei.
0: Bravo, ma hai fatto la rima, hai vinto, carissimo Jerry Potter, un ascoltatore di Padova che vive a Roma ma che parla ancora padovano, misto a romano, hai vinto il premio Poesia della Sera. Ebbene sì, gambe pelose questa sera, perché in genere c'è Vittoria Hyde, Marlene, loro le hanno lisce, credo, ma penso di sì, questa sera quindi gambe pelose. Abbiamo una novità, sentiamo.
3: M2 Hot, le hit di domani.

0: Madonna, la protagonista di questo grande ritorno ai suoni che arrivano dagli anni Ottanta, ma che sembrano arrivare dagli anni Ottanta, in realtà sono nuovi. Bring Your Love, Sabrina Carpenter è insieme a lei in onda.
1: Stay, ciao.
0: Ciao.
1: Scusa, sì. Sto giocando a burraco con mia mamma, sì. Sto perdendo. Mi puoi portare un po' di fortuna, per favore?
0: Secondo me devi scartare una carta.

lei e lui, lui la guarda, sì, se la guarda. Lei è Camilla Cabello con Don't Go Yet, ma i suoni sono di Major Lazer, che sì, è un gruppo di musica, no? È un collettivo musicale di DJ e producer, ma il capo, il perno è Diplo. E quindi lui guarda lei. Don't go yet, non andare, ancora no. E rimani qui. È un po' questo il senso. Comunque è molto bello, un gioco che facevamo tempo fa, proprio in onda dopo le 9, qua in onda su M2O. Ed era molto semplice un gioco con voi. Era tipo dimmi una cosa che hai appena fatto e una cosa che stai per fare. E veniva fuori veramente di tutto. Un po' come l'ascoltatrice che è lì a giocare a burraco. Aspetta, scarta, devi scartare. E non scarta, mannaggia. Fammi sapere una cosa che hai fatto e una cosa che stai per fare, vai!

Wait Tonight, la canzone di Afrojack insieme a David Guetta con la voce di Sia, in onda su M2 alle 9.32 minuti. Una cosa che hai appena fatto e una cosa che stai per fare. Ciao Andrea, siamo stati a cena dai genitori della mia ragazza e adesso stiamo tornando a casa nostra. Salutiamo Elisa, Edoardo. Com'è andata? Tutto bene? Spero di sì, dai. Del resto la domenica nel nostro paese è una delle giornate che di più rispetto alle altre si dedica alla famiglia. Alla famiglia, hai fatto bene, Franghi. Andiamo nel passato adesso, sentiamo.

0: Mattei.
1: Ciao.
0: Ho accompagnato mio figlio in Svizzera, mio figlio Matteo. Abbiamo cenato assieme.
1: Sì.
0: E adesso sto tornando indietro a casa.
1: Oh, vedi? Ciao. Ma allora era vero, Luca, grazie, ha specificato anche con il nome. Ah, sono Luca, sì, sì, sì, lo vediamo. Allora è vero che la domenica è dedicata alla famiglia. Torniamo tra poco in onda su M2O.
2: M2O. 1212 con 1. We the best music. La storia del rap.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo?

0: ascoltato la canzone di Jovanotti che abbiamo appena sentito all'interno della nostra playlist. E il sabato e la domenica è totalmente diversa, è all weekend it, totalmente no, però comunque ci sono delle canzoni che magari durante la settimana non ti capita di sentire. Questo perché l'all weekend it ti dà il Tiger Roll, poi ti dà un Uramaki, ah no, non è quello del che simpaticone, no, ti dà la possibilità di sentire le canzoni di tutti gli anni, anche del passato, quelle più belle che abbiamo suonato di più. Allora, non so se è ancora così, perché le cose sono un po' cambiate rispetto a qualche anno fa, però comunque la domenica è il giorno in cui noi dedichiamo di più, in più del nostro tempo, al mangiare bene, alle grandi chiacchierate, ma anche alla famiglia. Allora da lì è anche per questo motivo che stiamo cercando di capire se attraverso i nostri messaggi è vero. Quindi dimmi una cosa che hai finito di fare, che hai appena fatto, e una cosa che stai per fare. Il nostro numero che ti serve 342 654 3210, visto che prima non l'avevamo dato.
1: Sono Adele da Varese. Ciao. E ora sono ad Anfurro. Sì? E da Anfurro mi sto ritornando a Varese.
0: Va
1: ciao.
0: Bene, va bene, come nelle telefonate interurbane, perché urliamo, non si sa. Ciao, ho appena terminato di cenare, mi sono messo sul divano e sto ascoltando M2O. Bravo Matteo, non abbiamo capito di che città sei, non ce l'hai scritto. Fammelo sapere, una cosa che hai appena finito di fare e una cosa che invece stai per fare. 342 654 3210.

0: nostri ascoltatori tra quelli che hanno mandato il messaggio per il Previdasso. Però prima ti dico che abbiamo in regalo i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai?
1: M2O, sì. Previdas, sì. Alessio da Siracusa, con sì. un mal di gola che sta battendo, ti prego.
0: Allora ti mandiamo, guarda, togliamo gli stickers, ti mettiamo le caramelle alla gola di M2O. Le vuoi? Spero di sì, dai. In ogni caso ti posso dire, Alessio, che il Previdas è tuo.
2: M2O, più musica,

0: Onda su M2O, siamo già arrivati alle ore 22. Com'è possibile? Tra l'altro qua, pensa se all'angolo bar arriva la notizia è finito il ghiaccio. Sarebbe un sogno. Come sta andando la partita? Scusami, hai scartato? Tu che stai giocando lì a... cos'era? Scala 40? No, no, un altro gioco,
1: Matteo,
0: sentiamo.
1: Sto sì? recuperando, okay. Dai.
2: Mamma è incavolata.
0: Cioè, questa ascoltatrice sta giocando contro la madre che è incavolata. Signora!
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Poteva essere signora i limoni, ma in questo caso no. Signora, non c'entro niente. Non so cosa fare. Lei ha scartato e quindi io... Nel frattempo siamo arrivati alle ore 22, è il momento dell'M2Hit.
3: M2O. M2Hit. The Italian Remix.

0: niente ghiaccio. Te lo dico anche con questa canzone, scusa, mannaggia, è la musica italiana ma in versione remix. L'appuntamento si chiama M2Hit e arriva più volte durante la giornata. Come? Non sai che cos'è Signora e Limoni? Ma davvero? Sentiamo un attimo.
1: Signora e Limoni, signora!
0: Eccolo, aia, era la M2Hit.
2: Più musica. M2O.
3: You make me feel alive again.

una novità musicale. È l'appuntamento M2Hot che arriva durante tutte le nostre dirette e che ti fa sentire e scoprire magari delle canzoni nuove. In questo caso è D.O.D. che sentiamo già da un paio d'anni come artista. Daniel O'Donnell. Questa volta si chiama Closer ed è una novità destinata a rimanere nella nostra playlist perché lui è un artista di musica dance. Era l'M2Hot. Ma allora torno all'angolo bar.

0: Dean Charlie in onda su M2O, quasi arrivati a ridosso dell'appuntamento M2 Old. Mentre tutto scorre, io vi ho chiesto una cosa che hai finito di fare, una cosa che stai per fare.
1: Sono Giordano da Domodossola.
0: Sì.
1: Ho appena finito di stare nel traffico ligure.
0: Aspetta, ma Domodossola quella della D?
1: E sto tornando a casa, quindi sono in macchina per tornare a casa.
0: Vai, sai quante persone sono proprio così? Di ritorno da questo super weekend arriva l'M2 Old da

0: tanto tempo fa. Il titolo non è questo, ma è Item Up Style. Oops, oops tra parentesi, ripresa da SL e James Arthur, appena sentita in onda. Sei su M2O.
1: La mezcla.
2: Ogni weekend
1: la musica latina.
3: Me decidía y a todas las invité.

American Girls è il titolo di questa canzone, anche l'esclamazione per dire oh, ragazze americane, molto yeah, con delle abitudini diverse da quelle italiane. Sembra, da fonti ben informate, che siano un po' più easy rispetto alle ragazze italiane. Ed era la canzone di Harry Styles in onda su M2O.

0: Girl Like Me è il titolo di questa canzone in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera, ma questa diretta extra o puntata bonus, come è stata chiamata, probabilmente ha una bonus track che sta per arrivare ed è molto bella. Nel frattempo mi manca qualcosa, l'assistente di studio Gianni.
1: Domani Mattei si attacca alle ore,
0: si attacca al cavolo,
1: dimmi un po'.
0: 19.
1: Ciao Mattei, buona serata.
0: Grazie.
1: E ciao a tutti.
0: Grazie.

0: dalle 11 a mezzanotte, come tutti i weekend, poi la domenica in replica alla stessa ora c'è Dance Revolution, il meglio della musica da club, tanta ricerca, tanti brani nuovi anche questo fine settimana da ascoltare in questa ora. Ciao, sono Albertino, con me c'è Shorty.
1: Ciao.
0: Abbiamo già selezionato tutta la playlist di questo weekend del primo maggio. Cominciamo con il nostro amico Benny Benassi, con cui abbiamo diviso una bellissima domenica mattina. Benny Benassi e Chris Nasty, la sua nuova superstar. Poi a Lock con My Own Tank. E ancora un altro DJ italiano, Piero Pirupa. Let's Jack. This is

to the beat.

Zora Adam 10 con Rivers and Holmes Retake, Amal Nemer, NSJ con Fancy e Firza con Fever. Dance Revolution.

0: Fine settimana era Fever di Pirza e vi ricordo che se non avete ascoltato tutta la puntata, se vi siete persi qualcosa, se volete vedere la playlist, potete andare sul sito di M2O, o per riascoltare tutta la puntata scaricate la nostra app, l'app di M2O, lì c'è tutta la puntata di Dance Revolution in Reload. Ma questa puntata deve ancora finire, perché tra poco c'è la seconda parte, state con noi.
1: Dance Revolution. M2O.
2: La musica del momento.

Evolution tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera, e questa era Echo Back, Genie of the Lamp e Thorn. Per continuare, Hot Since 82, Tua Ibiza con Oh La La La, una hit degli anni 90 remixata, James Hoare, Who con Out The Door e Christine Velvet con Build That Beat. Wow.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

the best club in the world. Now, superstar DJs. More black.

0: listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: Renault.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura collata da

0: dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

great DJ. Do you play club music? I love club music.

Tonight, Defected Radio Show on M2O.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: The best electronic music.